Mnapata mahumo tena na wakwagi Hereno Vora. Leo hii ni minuto mlokoni mitano kati walaka na mkumanelo wa ihabari. Mpanto la wotano ni eri eri elapu ya Mozambique. Bono iti ni wira nelewa sorera.

0: Sikina kukupuela So kala ikina kusin Sintuno kinliha
1: No mikrofoni yungoshora Ajivezi si ulembra
0: Katuwa nchena vindremo hawani
1: Shano tiru mashkata ipa
0: Adire ya tokele la kavale Membe mvindia ya
1: Familia minika
0: Ananyo kanale etanaya
1: Yulembra
0: Hesu weleka uwerati wakani lokati
1: Mashora

0: Akala roho lwara mi ponoti.
1: Ponoti.
0: Nsina hani mwiro we.
1: Arpa Samuel wakarasion.
0: Albanu Samuel.
1: Ai wakarasi.
0: Wakarasion. Kahaya kumuhika ti wakarasion salama.
1: Salama. Anu kiwole te yote pa vajila salama.
0: Ayo. Anu vakani vakani.
1: Ai.
0: Oni pia sai sai wakarasion eriemi.
1: Non ni pia pahorate no eriemi. Onta me pia.
0: Ciao ciao.
1: Grazie.